0: questa nostra casa nuova.
1: In questa nostra casa nuova.
2: Das erste soziale Netzwerk. Für deine Ohren.